suona un gespi, salva i conappi, dal conappi, ma nessuno cancia il cartenga, al cambiappi, la cascunata, la che non ci stia, ma scambian ci stia, qualcuna, c'è il cancia il conata, cavalan cutia, non surcianan cutia. Quasi un copi, cancia il puticura cartenga, Wajaran cistian, cimpanan cistian, kri kooperatiwan cekman, paikuna kawanan kutian cai putih kunasta. Ama kong kaitu, kri kooperatiwan cek, kai kuma cai kunasta, cai cimusungki, mana putih kunas kerampah, sumah